0: mondo. Vai, Argentina, mia siang shi jie.
1: Vai, Argentina, ver le mondo.
2: Vai, Argentina, to the world.
0: Dai, sekai ni mukete, Argentina.
3: Vai, Argentina al mondo.
2: Vai, Argentina al mondo.
1: Vai, Argentinian in die Welt.

amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Yolena Spatafora, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Questo programma, fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci dal vivo su www.radionazional.com.ar oppure su www.rae.com.ar oppure su www.rae.ar, grazie agli amici della RAE. Certamente se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipú 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E certamente avete la possibilità di ascoltarci tramite le onde corte grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Vediamo come viene il tempo a Buenos Aires per oggi. È certamente il weekend. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede possibilità di pioggia nel pomeriggio di sabato, anche se con percentuali di precipitazioni ancora basse. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale, questo sabato avrà una temperatura minima di 12 gradi e una massima di 17 in una giornata che inizierà con cielo nuvoloso durante la notte e la mattina. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi piogge isolate, mentre in serata il cielo resterà prevalentemente coperto. Il cambiamento delle condizioni meteorologiche segnerà l'inizio di un forte calo delle temperature nella città di Buenos Aires e nei dintorni. La combinazione di nuvolosità, vento e possibili precipitazioni favorirà l'arrivo di aria fredda che si farà sentire soprattutto la domenica. Secondo le previsioni estese del Servizio Meteorologico Nazionale, domenica la temperatura scenderà bruscamente con valori compresi tra 6 e 15 gradi. Il freddo continuerà anche all'inizio della prossima settimana. Lunedì è prevista una minima di appena 5 gradi e una massima di 15. Per martedì e mercoledì le minime resteranno molto basse, tra 6 e 8 gradi, con pomeriggi freschi che non supereranno i 15 gradi. Anche giovedì continuerà il clima freddo, con temperature comprese tra 9 e 14 gradi. In questo modo l'area metropolitana di Buenos Aires si prepara a una serie di mattinate dalle caratteristiche quasi polari, soprattutto nelle zone suburbane e nell'area metropolitana bonaerense, dove la temperatura percepita potrebbe scendere al di sotto dei valori previsti a causa del vento. Molto bene, primo brano musicale in questo venerdì alle 9.06 ore argentine, a Bel Pinto, sulla canzone intitolata Tu Vos.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco, Jujeñita, la musica folcloristica argentina, interpretata Monica Pantoja.
1: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, mia siang shi jie.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, sekai ni mokete, Argentina.
4: RAI, Argentina al mondo.
5: La RAI, Argentina al mondo.
6: RAI, Argentinian in die Welt.
1: RAI, Argentina al mondo.

un totale di 20 armadilli pala Tolipeutes matacus è stato salvato durante un'operazione realizzata nella località di Palmasola, nel dipartimento di Santa Barbara, a Jujuy. Il Comando di Prevenzione Rurale dell'Ambiente ha effettuato il salvataggio dopo aver individuato il trasporto illegale degli animali da parte di cacciatori di frodo. Gli esemplari sono stati trasferiti al centro di assistenza della fauna autoctona di Jujuy, dove veterinari e tecnici hanno eseguito il controllo sanitario. In questo modo, 15 armadilli hanno potuto tornare al loro habitat naturale, mentre i 5 rimanenti continuano il recupero a causa delle diverse lesioni riportate al momento del salvataggio. L'armadillo palla è facile da distinguere per il suo carapace alto e globoso, di colore bruno-grigiastro e generalmente con solo 3 bande mobili, anche se il numero può variare da 2 a 4. Possiede scudi scapolari e pelvici formati da placche poligonali e i lati non sono uniti al corpo. Le sue estremità sono corte, le zampe anteriori hanno 4 dita con forti artigli, mentre quelle posteriori ne hanno 5, di cui le 3 centrali unite e dotate di grossi zoccoli. La coda è corta, spessa e poco flessibile. È diffuso dall'est della Bolivia al sud-est del Brasile fino al Gran Chaco di Paraguay e Argentina, fino alla provincia di San Luis. In passato la specie era presente anche nel sud della provincia di Buenos Aires. La ragione della sua scomparsa è quella da quella zona è sconosciuta, ma potrebbe essere legata al clima. Dal Ministero dell'Ambiente e del Cambiamento Climatico hanno sottolineato l'importanza di questo tipo di interventi per combattere il bracconaggio e il traffico illegale di fauna selvatica, problematiche che colpiscono gravemente le specie autoctone della provincia. Ora il rock argentino, la musica nazionale con Pappo, Rock and Roll y Fiebre.

0: La musica con Roberto Goyeneche, il tango argentino in una delle voci più importanti di questa musica popolare, la canzone intitolata Cristal.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて, Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mundo presenta Edmundo Rivero, il brutto che canta bene.

0: mai passa.
1: Se come genere musicale le origini del tango risalgono agli ultimi anni del XIX secolo, il pubblico acclama le prime composizioni dotate di parole appena nella seconda decade del XX secolo. Infatti, il primo tango canzone fu Mi noche triste, cioè La mia notte triste, presentato per la prima volta da Carlos Gardel nel 1917. In quegli anni sorsero numerose orchestre di tango, compositori e parolieri, e certamente cantanti. Le voci più apprezzate erano quelle dei baritoni e tenori.
2: È facile pegare un tasso, pa' cobrarsi una selezione.

0: Però un giorno, ai tempi dei rilevanti vocalist del registro alto, comparve Edmundo Rivero, dotato di una voce grave, da basso, e diventò un caso insolito, quasi una stravaganza, nella lunga galleria dei cantanti di tango.
1: Nel braccio di hombres jugados e convento, así quise quemar mi juventud.
0: Siamo agli inizi degli anni 30 e il giovane Rivero, che aveva iniziato la sua carriera come chitarrista, dimostrò che per cantare tango non vi erano limiti per i registri vocali.

0: Rivero nacque nel 1911 in una famiglia amante della musica. I genitori stimolarono nei loro figli lo studio della musica. Essendo ancora molto giovane, Edmundo ebbe una profonda formazione nel canto e uno sviluppo accademico quale interprete della chitarra. Gli studiosi del tango precisano proprio che Rivero non fu un improvvisato ed ancor meno un intuitivo. Fu uno studioso che si avvicinò alla musica classica con disciplina e molto studio, anche se sempre preferì le espressioni popolari argentine, in particolare il tango e le canzoni di origine e contenuto creolo. E con sua sorella, pure lei musicista, recitò piccoli ruoli in diverse radio di Buenos Aires. Il più delle volte accompagnavano cantanti, soprattutto lui come chitarrista. Suonavano musica spagnola, classica, greca o quella che capitava. Il suo esordio come cantante fu fortuito. Un giorno, all'improvviso, dovette sostituire il cantante che accompagnava alla chitarra, il quale non si presentò in un programma radiofonico.
1: Quando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitruda y no te le des chavés. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés.
0: La ripercussione immediata di quella presentazione fece sì che Rivero fosse ingaggiato ora come cantante da diverse orchestre fin quando, nel 1944, fu convocato dall'avanguardista Horacio Salgan per incorporarsi alla sua orchestra dove rimase 3 anni. Le case discografiche, malgrado l'appoggio del pubblico, preferirono non rischiare con nessuno dei due e perciò non vi sono registrazioni di quella tappa. Successivamente, ed ormai affermati, Salgan e Rivero si riunirono soltanto per incidere quei brani, fra i quali il valzer Pedacito de Cielo.

0: Dopo aver fatto parte di diverse orchestre senza successo commerciale, il cantante ritorna nel 1947 all'orchestra più famosa dell'epoca, quella del bandoneonista e direttore Aníbal Troilo. Lì, Edmundo Rivero trovò il riconoscimento che si era fatto attendere e vi rimase 3 anni. Il cantante lasciò oltre 20 registrazioni e raggiunse definitivamente la fama. I giornalisti Antonio Rodríguez Villar e Luis Spotta, insieme a Muni Rivero, figlio di Eduardo, ricordano quel periodo in questo modo.
1: Corre 1947 quando Edmundo Rivero.
0: È nel 1947 che Edmundo Rivero lascia Horacio Salgán per incorporarsi all'orchestra di Aníbal Troilo. Lo stesso Salgán porta Rivero da Troilo, il quale, all'inizio, non era molto convinto di inserirlo. Troilo domanda a Rivero cosa pretende di cantare nella sua orchestra e Rivero gli risponde che quello che lui pretendeva era avere un buon repertorio. E Troilo gli dice: bene, mi sembra molto bene, studieremo un repertorio e lo analizzeremo. Si dettero appuntamento entro la settimana ed iniziarono a definire il repertorio. Incidono 22 tango, io credo siano 22 successi.

In quella tappa il grande cantante passò ad essere sinonimo di alcuni tango, quali E l'ultimo organito, Cafetín de Buenos Aires, Mariposa. Però fondamentalmente del tango di Homero Manzi e Aníbal Troilo, Sur.

0: que me llena de nuevo el corazón.
1: Nel 1949 Edmundo Rivero iniziò la sua tappa come solista accompagnato da un gruppo di chitarre con una selezione di tango, valzer e milongas, le cui parole spiccano a causa dell'abbondante presenza di termini del lunfardo, l'argot della città di Buenos Aires. La sua fama si estese, incise moltissimi brani e recitò in mezza dozzina di film sempre legati al tango.

0: Mentre mantiene il suo gruppo di chitarre, riserva parte del suo repertorio alle presentazioni e registrazioni con orchestre. Il disegnatore e saggista Jorge Palacio Farouk lo spiega in questo modo. Il tango tradizionale, come quello di Gardel, lo faceva con le chitarre. Inoltre aveva bravissimi chitarristi e le canzoni più elaborate le faceva con l'orchestra.
1: Uno busca lleno de

0: tono era più soggetto alle parole che non alla musica. Seguendo il consiglio di Gardel, applicato dallo stesso Rivero, prima di interpretare una canzone bisogna leggere le parole, sapere cosa si sta dicendo, imparare il dramma, recitare le parole. Quando le si sa recitare, appena dopo gli si deve aggiungere la musica, altrimenti non si sa cosa quello si sta cantando. Il tango sur lo eseguisce in prova tutta la sua vita, fino alla sua morte. E io credo che nella sua carriera, da quando incise Sur nel 1947 fino alla sua morte, lo avrà cantato circa 50.000 volte.
1: Tanto animo ed antico, scritto nel cielo, con pesa e massaggia la inondazione, tu melena de novi e nel recuerdo, di tuo nome flotando nel addio.
0: Leonel, Gaucho, il brutto che canta bene. Edmundo Rivero morì nel 1986. Non smise mai di cantare né di esibirsi in pubblico nel suo viejo almacén. E fino all'ultimo momento conservò quella splendida voce da basso che lo distinse dal resto dei cantanti di tango.
1: Che fuma, fuma e fuma, sentato nell'umbra.
0: RAE, Argentina al mondo, ha presentato Edmundo Rivero, il brutto che canta bene. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo. Speaker Chelo Ayala.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentina.
2: Hi, Argentina al mundo.
0: Larae, Argentina al mundo.
3: Rae, Argentinian in die Welt.
1: Rae, Argentina al mundo.
0: Bene, ricordatevi che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci tramite le onde corte grazie agli amici del Relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, e potete visitare il nostro sito web www.radionazionale.com.ar. troverete sopra nella parte superiore, diciamo, del sito il tasto RAE, cliccate e entrate nel nostro sito, visitate le nostre pagine, certamente su www.rae.ar o www.rae.com.ar. E parliamo di Argentina, parliamo di calcio. Maglie diventate reliquie, gol che hanno segnato generazioni, nazionali passate dalla gloria al ridicolo, e partite ricordate più per le risse che per il gioco, fanno parte di 100 storie sorprendenti dei mondiali. Il nuovo libro dei giornalisti Leonardo Torresi e Ariel Borenstein, che propone un viaggio nel lato meno conosciuto delle coppe del mondo. L'opera riunisce 100 racconti che attraversano quasi un secolo di storia mondiale, esplorando episodi curiosi, polemici e spesso dimenticati del torneo più popolare del pianeta. Dai clamorosi exploit di squadre semidilettanti contro potenze professionistiche, fino alle inspiegabili assenze di grandi campioni, il libro mette in luce ciò che normalmente resta fuori dai tradizionali riassunti sportivi. Gli autori organizzano le storie in vari temi: scandali, superstizioni, record, delusioni, contesti politici e addii memorabili. Compaiono anche gli antieroi del calcio, protagonisti segnati da errori decisivi o episodi controversi e partite trasformate in vere battaglie dentro e fuori dal campo. Con una stile agile e narrativo, Torresi e Borenstein ricostruiscono fatti che, pur considerati semplici aneddoti, rivelano aspetti profondi della passione calcistica e del rapporto tra i mondiali e la società di ogni epoca. Il libro

analizza inoltre decisioni prese lontano dal campo, negli uffici e nei palazzi del potere, che hanno modificato regolamenti, qualificazioni e formati del torneo, lasciando tracce permanenti nella sua storia. Il risultato è un'opera che unisce ricerca giornalistica e amore per il calcio per illuminare il lato B dei mondiali, storie straordinarie di un fenomeno che va ben oltre lo sport. Molto bene, ora la musica con Las Voces de Hoy, El Andariego.

tango di salón, tango por dos, Orillera, antes la donna del tango, Nelly Omar, con l'orchestra di Francisco Canaro, canción desesperada. E questi due tanghi segnano la fine della nostra puntata odierna e di questa settimana della Radio Pubblica Argentina all'estero in italiano. Ringraziando Juliana Spatafora, chi vi parla Marcello Ayala, vi augura un bellissimo proseguimento in questo venerdì. Avete immaginato, spero, un bellissimo weekend, quindi sarà a lunedì. Ciao!

amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Yolena Spatafora, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Questo programma, fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci dal vivo su www.radionazional.com.ar oppure su www.rae.com.ar oppure su www.rae.ar, grazie agli amici della RAE. Certamente se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a via Maipù 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E certamente avete la possibilità di ascoltarci tramite le onde corte grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Vediamo come viene il tempo a Buenos Aires per oggi. È certamente il weekend. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede possibilità di pioggia nel pomeriggio di sabato, anche se con percentuali di precipitazioni ancora basse. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale, questo sabato avrà una temperatura minima di 12 gradi e una massima di 17 in una giornata che inizierà con cielo nuvoloso durante la notte e la mattina. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi piogge isolate, mentre in serata il cielo resterà prevalentemente coperto. Il cambiamento delle condizioni meteorologiche segnerà l'inizio di un forte calo delle temperature nella città di Buenos Aires e nei dintorni. La combinazione di nuvolosità, vento e possibili precipitazioni favorirà l'arrivo di aria fredda che si farà sentire soprattutto la domenica. Secondo le previsioni estese del Servizio Meteorologico Nazionale, domenica la temperatura scenderà bruscamente con valori compresi tra 6 e 15 gradi. Il freddo continuerà anche all'inizio della prossima settimana. Lunedì è prevista una minima di appena 5 gradi e una massima di 15. Per martedì e mercoledì le minime resteranno molto basse, tra 6 e 8 gradi, con pomeriggi freschi che non supereranno i 15 gradi. Anche giovedì continuerà il clima freddo, con temperature comprese tra 9 e 14 gradi. In questo modo l'area metropolitana di Buenos Aires si prepara a una serie di mattinate dalle caratteristiche quasi polari, soprattutto nelle zone suburbane e nell'area metropolitana bonaerense, dove la temperatura percepita potrebbe scendere al di sotto dei valori previsti a causa del vento. Molto bene, primo brano musicale in questo venerdì alle 9.06 ore argentine, a Bel Pinto, sulla canzone intitolata Tu Vos.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco, Jujeñita, la musica folcloristica argentina, interpretata Monica Pantoja.
1: RAI, Argentina al mondo.
2: RAI, Argentina, mien siang shi jie.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
5: RAI, sekai ni mokete, Argentina.
6: RAI, Argentina al mondo.
7: La RAI, Argentina al mondo.
8: RAI, Argentinian in die Welt.
1: RAI, Argentina al mondo.

Un totale di 20 armadilli pala, Tolipeutes matacus, è stato salvato durante un'operazione realizzata nella località di Palmasola, nel dipartimento di Santa Barbara, a Jujuy. Il Comando di Prevenzione Rurale dell'Ambiente ha effettuato il salvataggio dopo aver individuato il trasporto illegale degli animali da parte di cacciatori di frodo. Gli esemplari sono stati trasferiti al centro di assistenza della fauna autoctona di Jujuy, dove veterinari e tecnici hanno eseguito il controllo sanitario. In questo modo, 15 armadilli hanno potuto tornare al loro habitat naturale, mentre i 5 rimanenti continuano il recupero a causa delle diverse lesioni riportate al momento del salvataggio. L'armadillo palla è facile da distinguere per il suo carapace alto e globoso, di colore bruno-grigiastro e generalmente con solo 3 bande mobili, anche se il numero può variare da 2 a 4. Possiede scudi scapolari e pelvici formati da placche poligonali e i lati non sono uniti al corpo. Le sue estremità sono corte, le zampe anteriori hanno 4 dita con forti artigli, mentre quelle posteriori ne hanno 5, di cui le 3 centrali unite e dotate di grossi zoccoli. La coda è corta, spessa e poco flessibile. È diffuso dall'est della Bolivia al sud-est del Brasile, fino al Gran Chaco di Paraguay e Argentina, fino alla provincia di San Luis. In passato, la specie era presente anche nel sud della provincia di Buenos Aires. La ragione della sua scomparsa è quella da quella zona è sconosciuta, ma potrebbe essere legata al clima. Dal Ministero dell'Ambiente e del Cambiamento Climatico hanno sottolineato l'importanza di questo tipo di interventi per combattere il bracconaggio e il traffico illegale di fauna selvatica, problematiche che colpiscono gravemente le specie autoctone della provincia. Ora il rock argentino, la musica nazionale con Pappo, Rock and Roll y Fiebre.

0: La musica con Roberto Goyeneche, il tango argentino in una delle voci più importanti di questa musica popolare, la canzone intitolata Cristal.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mondo.
7: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mondo presenta Edmundo Rivero, il brutto che canta bene.

0: mai passa.
1: Se come genere musicale le origini del tango risalgono agli ultimi anni del XIX secolo, il pubblico acclama le prime composizioni dotate di parole appena nella seconda decade del XX secolo. Infatti, il primo tango canzone fu Mi noche triste, cioè La mia notte triste, presentato per la prima volta da Carlos Gardel nel 1917. In quegli anni sorsero numerose orchestre di tango, compositori e parolieri, e certamente cantanti. Le voci più apprezzate erano quelle dei baritoni e tenori.

0: Però un giorno, ai tempi dei rilevanti vocalist del registro alto, comparve Edmundo Rivero, dotato di una voce grave, da basso, e diventò un caso insolito, quasi una stravaganza, nella lunga galleria dei cantanti di tango.
1: Nel braccio di hombres jugados e con me, quasi quise quemarmi juventù.
0: Siamo agli inizi degli anni 30 e il giovane Rivero, che aveva iniziato la sua carriera come chitarrista, dimostrò che per cantare tango non vi erano limiti per i registri vocali.
1: Cavare

0: Carlo Rivero nacque nel 1911 in una famiglia amante della musica. I genitori stimolarono nei loro figli lo studio della musica. Essendo ancora molto giovane, Edmundo ebbe una profonda formazione nel canto e uno sviluppo accademico quale interprete della chitarra. Gli studiosi del tango precisano proprio che Rivero non fu un improvvisato ed ancor meno un intuitivo. Fu uno studioso che si avvicinò alla musica classica con disciplina e molto studio, anche se sempre preferì le espressioni popolari argentine, in particolare il tango e le canzoni di origine e contenuto creolo. E con sua sorella, pure lei musicista, recitò piccoli ruoli in diverse radio di Buenos Aires. Il più delle volte accompagnavano cantanti, soprattutto lui come chitarrista. Suonavano musica spagnola, classica, greca o quella che capitava. Il suo esordio come cantante fu fortuito. Un giorno, all'improvviso, dovette sostituire il cantante che accompagnava alla chitarra, il quale non si presentò in un programma radiofonico.
1: Quando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitruda y no tenés chavés. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés.
0: La repercussione immediata di quella presentazione fece sì che Rivero fosse ingaggiato ora come cantante da diverse orchestre fin quando, nel 1944, fu convocato dall'avanguardista Orazio Salgan per incorporarsi alla sua orchestra dove rimase 3 anni. Le case discografiche, malgrado l'appoggio del pubblico, preferirono non rischiare con nessuno dei due e perciò non vi sono registrazioni di quella tappa. Successivamente, ed ormai affermati, Salgan e Rivero si riunirono soltanto per incidere quei brani, fra i quali il valzer Pedacito de Cielo.

0: Dopo aver fatto parte di diverse orchestre senza successo commerciale, il cantante ritorna nel 1947 all'orchestra più famosa dell'epoca, quella del bandoneonista e direttore Aníbal Troilo. Lì, Edmundo Rivero trovò il riconoscimento che si era fatto attendere e vi rimase 3 anni. Il cantante lasciò oltre 20 registrazioni e raggiunse definitivamente la fama. I giornalisti Antonio Rodríguez Villar e Luis Spotta, insieme a Muni Rivero, figlio di Eduardo, ricordano quel periodo in questo modo.
1: Corre 1947 quando Edmundo Rivero...
0: È nel 1947 che Edmundo Rivero lascia Horacio Salgán per incorporarsi all'orchestra di Aníbal Troilo. Lo stesso Salgán porta Rivero da Troilo, il quale, all'inizio, non era molto convinto di inserirlo. Troilo domanda a Rivero cosa pretende di cantare nella sua orchestra e Rivero gli risponde che quello che lui pretendeva era avere un buon repertorio. E Troilo gli dice, bene, mi sembra molto bene, studieremo un repertorio e lo analizzeremo. Si dettero appuntamento entro la settimana ed iniziarono a definire il repertorio. Incidono 22 tango, io credo siano 22 successi.

quella tappa il grande cantante passò ad essere sinonimo di alcuni tango, quali L'ultimo organito, Cafetín de Buenos Aires, Mariposa. Però, fondamentalmente del tango di Homero Manzi e Aníbal Troilo, Sur.

Nel 1949 Edmundo Rivero iniziò la sua tappa come solista accompagnato da un gruppo di chitarre con una selezione di tango, valzer e milongas, le cui parole spiccano a causa dell'abbondante presenza di termini del lunfardo, l'argot della città di Buenos Aires. La sua fama si estese, incise moltissimi brani e recitò in mezza dozzina di film sempre legati al tango.

0: mentre mantiene il suo gruppo di chitarre, riserva parte del suo repertorio alle presentazioni e registrazioni con orchestre. Il disegnatore e saggista Jorge Palacio Faruk lo spiega in questo modo.
1: Il tango
0: tradizionale, come quello di Gardel, lo faceva con le chitarre. Inoltre aveva bravissimi chitarristi e le canzoni più elaborate le faceva con l'orchestra.
2: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas sin

0: pasaría tu ilusión para llorar tu amor.
1: En el 1969, Rivero inauguró El Viejo Almacén, un locale di tango dove si presentarono e continuarono a presentarsi spettacoli musicali dal vivo. Situato nel tipico quartiere di San Telmo, nella città di Buenos Aires, passarono di lì i più rilevanti musicisti del tango. E fino alla sua morte, la figura principale era lo stesso Rivero. Il posto continua ad essere un appuntamento obbligatorio per i turisti interessati alla musica tipica della nostra città di Buenos Aires.
0: Me acuerdo, fue en Balvanera,

0: Edmundo Rivero ricevette diversi soprannomi lungo la sua carriera. Annibal Troilo, ad esempio, lo chiamava Gaucho, i suoi familiari Leonel, poiché quello era infatti il suo primo nome. Però lui continua ad essere ricordato come il brutto che canta bene. Suo figlio ed un ex musicista del suo gruppo di chitarre dicono quanto segue su questo. Ogni tango lo studiava, lo analizzava. Per primo le parole. Cercava non solo il significato di ogni parola, bensì l'etimologia. Rispettava molto le parole. Il tono era più soggetto alle parole che non alla musica. Seguendo il consiglio di Gardel, applicato dallo stesso Rivero, prima di interpretare una canzone bisogna leggere le parole, sapere cosa si sta dicendo, imparare il dramma, recitare le parole. Quando le si sa recitare, appena dopo gli si deve aggiungere la musica, altrimenti non si sa cosa quello si sta cantando. Il tango suo lo eseguisce in prova tutta la sua vita, fino alla sua morte. E io credo che nella sua carriera, da quando incise Sur nel 1947 fino alla sua morte, lo avrà cantato circa 50.000 volte. Leonel, Gaucho, il brutto che canta bene. Edmundo Rivero morì nel 1986. Non smise mai di cantare né di esibirsi in pubblico nel suo viejo almacén. E fino all'ultimo momento conservò quella splendida voce da basso che lo distinse dal resto dei cantanti di tango.
1: Che fuma, fuma, sentato
0: RAE, Argentina al mondo, ha presentato Edmundo Rivero, il brutto che canta bene. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo. Speaker Chelo Ayala.
2: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて, Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: La RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentinien in die Welt.
2: RAE, Argentina al mundo.
0: Ricordatevi che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Potete ascoltarci tramite le onde corte grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, e potete visitare il nostro sito web www.radionazionale.com.ar. troverete sopra nella parte superiore, diciamo, del sito il tasto RAE, cliccate e entrate nel nostro sito, visitate le nostre pagine, certamente su www.rae.ar o www.rae.com.ar. E parliamo di Argentina, parliamo di calcio. Maglie diventate reliquie, gol che hanno segnato generazioni, nazionali passate dalla gloria al ridicolo, e partite ricordate più per le risse che per il gioco, fanno parte di 100 storie sorprendenti dei mondiali. Il nuovo libro dei giornalisti Leonardo Torresi e Ariel Borenstein, che propone un viaggio nel lato meno conosciuto delle coppe

record, delusioni, contesti politici e addii memorabili. Compaiono anche gli antieroi del calcio, protagonisti segnati da errori decisivi o episodi controversi e partite trasformate in vere battaglie dentro e fuori dal campo. Con una stile agile e narrativo, Torresi e Borenstein ricostruiscono fatti che, pur considerati semplici aneddoti, rivelano aspetti profondi della passione calcistica e del rapporto tra i mondiali e la società di ogni epoca. Il libro analizza inoltre decisioni prese lontano dal campo, negli uffici e nei palazzi del potere, che hanno modificato regolamenti, qualificazioni e formati del torneo, lasciando tracce permanenti nella sua storia. Il risultato è un'opera che unisce ricerca giornalistica e amore per il calcio per illuminare il lato B dei mondiali, storie straordinarie di un fenomeno che va ben oltre lo sport. Molto bene, ora la musica con Las Voces de Hoy, El Andariego.

0: tango di salón, tango por dos, Orillera, antes la donna del tango, Nelly Omar, con l'orchestra di Francisco Canaro, Canción desesperada. E questi due tanghi segnano la fine della nostra puntata odierna e di questa settimana della Radio Pubblica Argentina all'estero in italiano. Ringraziando Juliana Spatafora.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて, Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mondo.
6: RAE, Argentinian in die Welt.